parira, piti parira, lero onani basi, tatakolora kweri ish, kutibarani mutore, mapunde aya, atu sene, zaza mitulika, ha, jensem tishidekerwa, ha, tishidekerwa kutibarani mutore, yewe, tamanga, vile mapaza, checka!

avesere chitankano changa chinalimira na pano wangani na kuvesera programa ya nangono ya pano parra di Mosambiki. Sinanga nipamira Lazaro tinaonana simana nafuna kusa na chitankano chinango ndae.